Met ke nilige ke pachelai puke kali ista e parpen ke asapso kangnek me me alam la isi ni bipon ba nili phanang theklok ta monitum isi kangnek kangnek me me la son rj bala son pini do ta hai lal hai isi kama tha pon do rata phan lapu ma lam ge than mang asap rj de ta hai la si asapso ke pangnek pen alam thei pen jong si ilitum che parjan i pine pulutang de rat tu masap arjuji lata ma thalo la pen iltum la arniwang karbia khai kereng bomlong karbia khai tum ot ake chok chi du lai mokha pu isi rat pen ki chi than chi mum po amen pen sinil tum la klem lo la pen jasemet bangai ni tum aseng pu isi aprang pen ke klem du sarajip kru pen cheng lo il tumba burong pi dolo neli dolo long sing ti dolo aprang il tum long sarpi ke hai do ko ke sarpi ke hai do malo ti rong pi pila lang tum kadu we pen che lang sin tum la aseng bang e klembom jase met bang la lo karbi ke